0: in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: divinia ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et ex perpetua nuntia eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuum,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: et cum nunc et usque in saecula,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: There we are. We've just received the apostolic bull's blessing from the Holy Father. Earlier he gave a short reflection on the gospel readings of today and exhorting us.
0: Cari fratelli e sorelle,
2: by the word of God,
0: seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia,
2: dove episodi di violenza
0: e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
2: Ora
0: rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
2: 6.5 million people in Somalia are facing humanitarian crisis.
0: Benvenuto al vescovo e ai fedeli della diocesi di Perugia, in Polonia,
2: che visitano in Italia
0: i luoghi dei miracoli eucaristici,
2: for the Angelus.
0: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia.
2: Saluto
0: i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma.
2: Il
0: gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati
2: in Verona,
0: per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Lo faccio
0: per sottolineare che the tragic non event that happened in this,
2: during the Second World War,
0: dalla storia per non and ricadere negli errori
2: urging us
0: del passato.
2: To learn from history so that we do not repeat
0: Carissimi,
2: the tragic
0: vi ringrazio di essere venuti.
2: Of the past.
0: Buona domenica a